0: Ehi signorina, posso usare il telefono?
1: Sì.
2: Queste persone sono così stupide, idiote.
1: Dov'è la coppia?
2: Probabilmente lei sta di nuovo a tavolo di scalare. Lo sotto. Madonna.
3: Locale squallido, dovresti vedere questo posto. È una fottuta schifezza.
4: Lo conosco. Pieno di stronzi.
3: Richiamo fra 5 minuti, c'è una band e delle cagate di ballo che stanno per iniziare.

0: tutto morto, come fosse in tanti stasera.
1: Vorrei parlare con il signor Scarano, è urgente.
0: Chi parla?
1: Vai a chiamare Scarano e passamelo al telefono.
0: Tesoro? C'è una chiamata per te al bar. Dice che è molto urgente.
2: Scarano, sei un pezzo di merda.
3: Non mi chiamare, tesoro, o la gente comincerà a sparlare. Chi è?
0: Non me l'ha detto, piccolo.
3: Togliti di mezzo. Chi è là? Sei di nuovo tu.
1: Ascolta attentamente senza dire una parola. Ho delle informazioni importanti per te.

posto troverai sul tavolo una busta. All'interno ci sono le indicazioni per raggiungere una cabina telefonica in campagna.

0: Das ist das Klangböckchen auf Rabe.
1: Ho iniziato a sentire i suoi passi avvicinarsi sempre di più. È stato allora che ho capito.